Guaira. È un stato molto piccolo, un stato turistico, c'è molti appartamenti di ferie e persone anche di là che morano in quel locale. E fu un stato che nell'anno 89 soffrì l'anteriore peor disastro naturale della Venezuela, che fu una tragedia dello stato Vargas, antico nome di questo stato, onde morreram talvez 10 mil pessoas pelas chuvas e deslaves.